Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: alle 3 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
0: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
4: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 7-4 e 2 minuti.
1: 6-6 Vintage.
2: 6-6 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
0: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno. Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
2: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage.
2: This is the oldies, but goldies.
1: I fuori classe di 66 Vintage.
2: Music from the 60s.
3: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: sono le 6:57.
1: 66 Vintage. 66
2: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
6: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
5: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale, influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Freddy Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perder denari che la stima in affari.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Stai Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno

0: alle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
1: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
2: Vita.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage.
6: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la 4ª edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a a Castel Fiorentino, al Parco Urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della Protezione Civile. Non mancate!
2: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
7: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
6: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
7: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
7: Lo sport in chiusura con la pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilsson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20.30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale, influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Freddy Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perder denari che la stima in affari.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
2: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
3: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
5: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
7: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali,

0: internazionali. Si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in Fipili. Possibili disagi per veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata a Santa Croce in direzione Livorno e sempre in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, dall'11 giugno al via l'iniziativa in bus anche di notte. Firenze lancia la sua prima rete notturna di trasporto pubblico locale con 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Tutti i dettagli sul sito del comune e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
7: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
4: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei vigili del fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 9 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio fermo una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
5: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
6: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
5: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
6: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
5: Lo sport in chiusura alla FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Celsa e Vintage. Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare.

0: aree su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A1 in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Roma in A11 tra Prato Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Firenze. In Fibili segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno nelle due direzioni, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti tra Monte Pescali e Gavorrano. Il treno 19.072 Chiusi Siena sta viaggiando con 55 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, al via dall'11 giugno l'iniziativa In Bus anche di notte, che prevede 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 6 Vintage Spot.
2: Qualità,
3: esperienza,
2: professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
7: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
6: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage.
5: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
5: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
4: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
5: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
6: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
7: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
6: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
7: Economia, atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
8: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
6: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fred Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perder denari che la stima in affari.
1: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
1: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
2: Vintage.
0: Monta in sella.
1: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di veicoli fermi in avaria in A1 verso nord tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11 e verso Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Infipi personale su strada provenendo da Livorno in uscita a Ginestra con possibili ripercussioni sul traffico. Stessa situazione in uscita a Montopoli Valdarno nelle due provenienze. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 4018 Livorno Centrale Firenze Santa Maria Novella sta viaggiando con mezz'ora di ritardo. Sono interessati anche i treni 4020 Livorno Firenze e 19408 Orbetello Pisa rispettivamente, con 15 e 11 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
6: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 11:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Bentrovati. Empoli e tutta la Toscana sono in lutto. Se n'è andato a 74 anni Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli, ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e in tutta Italia. Dopo la laurea in filosofia a Firenze, con tesi in storia delle dottrine politiche e il diploma di perfezionamento a Urbino, era stato ricercatore e poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno. Il Consiglio di amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito alla dottoressa Marina Petri l'incarico di direttrice generale per la durata di 3 anni, rinnovabile a partire dal 1 giugno. Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant'Anna, dove è stata dal 2009 al 2014 allieva ordinaria in scienze giuridiche. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Petri ha maturato esperienze lavorative nel privato e nel pubblico, dove dal 2020 riveste ruoli dirigenziali. Entra nel vivo la 73esima edizione del premio letterario Pozzale Luigi Russo. In attesa della cerimonia conclusiva, che come ormai da tradizione si terrà nei mesi invernali, la giuria e il comitato organizzatore hanno individuato la rosa delle opere che concorreranno all'assegnazione del riconoscimento. Sono 17 i titoli selezionati per l'edizione 2026, un percorso di lettura che attraversa narrativa e saggistica, raccontando il nostro tempo attraverso voci, temi e linguaggi differenti. Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono le luci e i suoni del B-Side Festival. 2 giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Lega Coop Sociali, l'associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali Sintesi Minerva e K2B, il consorzio Coop, Mangerete, Cooperazione Alimentare e tante altre realtà del territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'associazione Canoa Club Turisti per Svago torna in grande stile con l'evento più atteso del 2026, la ormai famosa Crazy Cartoon Race, che si terrà come sempre al Lago di Gavena a Cerreto Guidi nella giornata di domenica 7 giugno. 5 metri quadrati di cartone, 2 rotoli di nastro adesivo ricevuti all'iscrizione per costruire in poco più di 2 ore la propria imbarcazione e cimentarsi in una gara fra le più divertenti dell'anno. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70 80 90 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri più cuscini più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Riccardo.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
8: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei Vintage.

0: RTL 1026 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale e segnaliamo la presenza di veicoli fermi o in avaria in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. In Fipili, personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno, nelle due provenienze, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario. Per circolazione rallentata nel precedente tratto di linea, il treno 4101 Firenze-Orte sta viaggiando con 24 minuti di ritardo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale urbano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrà

0: il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15 sulle strade del Principato, anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto ma subiscono la rimonta degli Spurs che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese acquistando una cucina Aran Aran completa di elettrodomestici Hisense. Avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
0: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
0: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
9: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
10: Vintage. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
11: 66 Vintage.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
0: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato. Sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
6: E una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dal giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dalla assunzione di alcol.
5: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
6: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
5: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
6: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
3: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi.

0: Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
4: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 266 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66 Vintage, spot.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
11: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare.
12: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
13: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
14: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
13: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio. Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
15: Vintage.
16: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
17: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
16: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
17: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
16: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
17: Allora vado subito alla Manta.
13: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
18: Vintage. Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
13: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
18: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
13: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 12 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Bentrovati. Empoli e tutta la Toscana sono in lutto. Se n'è andato a 74 anni Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli, ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e in tutta Italia. Dopo la laurea in filosofia a Firenze, con tesi in storia delle dottrine politiche e il diploma di perfezionamento a Urbino, era stato ricercatore e poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno. Il Consiglio di amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito alla dottoressa Marina Petri l'incarico di direttrice generale per la durata di 3 anni, rinnovabile a partire dal 1 giugno. Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant'Anna, dove è stata dal 2009 al 2014 allieva ordinaria in scienze giuridiche. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Petri ha maturato esperienze lavorative nel privato e nel pubblico, dove dal 2020 riveste ruoli dirigenziali. Entra nel vivo la 73esima edizione del premio letterario Pozzale Luigi Russo. In attesa della cerimonia conclusiva, che come ormai da tradizione si terrà nei mesi invernali, la giuria e il comitato organizzatore hanno individuato la rosa delle opere che concorreranno all'assegnazione del riconoscimento. Sono 17 i titoli selezionati per l'edizione 2026, un percorso di lettura che attraversa narrativa e saggistica, raccontando il nostro tempo attraverso voci, temi e linguaggi differenti. Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono le luci e i suoni del B-Side Festival. 2 giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Lega Coop Sociali, l'associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali Sintesi Minerva e K2B, il consorzio Coop, Mangerete, Cooperazione Alimentare e tante altre realtà del territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'associazione Canoa Club Turisti per Svago torna in grande stile con l'evento più atteso del 2026, la ormai famosa Crazy Cartoon Race, che si terrà come sempre al Lago di Gavena a Cerreto Guidi nella giornata di domenica 7 giugno. 5 metri quadrati di cartone, 2 rotoli di nastro adesivo ricevuti all'iscrizione per costruire in poco più di 2 ore la propria imbarcazione e cimentarsi in una gara fra le più divertenti dell'anno. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
2: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage. La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
9: 6-6 vinto.

0: Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. "Sono davvero dispiaciuto", ha confessato Flavio, sentiamolo.
1: "Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi."
0: Siamo alla pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15, sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. In chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto ma subiscono la rimonta degli Spurs che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, 1 chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 66 Vintage Spot.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage.
5: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno Urban Night Experience.

0: DJ Set, Soft Clubbing e Mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in piazza del seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
2: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
3: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 13:59 minuti.
2: 66
0: Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
5: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
6: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
5: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
6: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
5: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: spot.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
3: Vintage.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
8: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Ciao a tutti e bentrovati da Irene Rossi a un nuovo appuntamento con la Vintage Parade. Su 66 Vintage, come sempre, andiamo a scoprire quali erano le canzoni in cima alla classifica italiana in quattro decenni diversi in questa rubrica, e questa settimana andiamo a vedere chi ascoltavamo di più nel 1962, 72, 82 e ovviamente concludiamo col 92. Andremo quindi ad ascoltare canzoni e generi molto diversi tra loro, ma come sempre si parte dagli anni 60 da un po' di musica italiana. Adriano Celentano col suo clan Stai Lontana da Me è la prima canzone di oggi della Vintage Parade.
8: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1900.

0: Stai lontana da me con musica di Baccarat e testo di Mogol, canzone con cui nasce ufficialmente il famoso clan Celentano e con cui Celentano ha partecipato al Cantagiro e in questa manifestazione, pur essendo in testa, si ritirò a causa di un presunto incidente al piede saltando alcune tappe. Nonostante tutto riuscì a vincere e ovviamente la vittoria ha contribuito sia al successo di questo 45 giri che contiene anche Sei rimasta sola e Amami baciami, ma ovviamente in generale anche al successo dello stesso artista. Adriano Celentano, trovato nel 1962, andiamo avanti di 10 anni, dove invece troviamo il grande Lucio Battisti con la sua I giardini di marzo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1972.
2: Il carretto

0: 1973 in cima alla hit parade italiana c'era lui, Lucio Battisti, e una delle sue canzoni più famose di sempre, I Giardini di Marzo, e anche forse una delle canzoni italiane più famose di sempre. Il testo è stato scritto da Mogol, in chiave tra l'altro autobiografica, parlando degli anni della sua infanzia nel dopoguerra, tra povertà e difficoltà familiari ed esistenziali. E nel lato B invece c'era una canzone d'amore, Comunque Bella. Lasciamo quindi il 1972 e Lucio Battisti con la sua I Giardini di Marzo per scoprire chi questa settimana nel 1982 c'era in testa alla nostra classifica italiana. Parliamo di Paradise, Phoebe Cates.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1982. Could it be the little things?

0: personaggio degli anni 80, non solo cantante ma anche attrice, è diventata famosa giovanissima proprio nel 1982 con il film statunitense Paradise, che la vedeva non solo protagonista ma il brano principale, Paradise per l'appunto, era proprio cantato da lei e rimase a lungo ai vertici delle classifiche in tutto il mondo, ovviamente anche in quella italiana. La trovavamo infatti alla prima posizione della hit parade italiana questa settimana nel 1982 e siamo quindi pronti a scoprire la quarta e ultima canzone che si trovava in cima alla hit parade italiana, stavolta nel 1992. Si tratta di Rhythm is a Dancer, Snap.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1992.

0: Erano gli anni della dance, delle canzoni da ballare, dei tormentoni, e sicuramente questa canzone era una di quelli. Rhythm is a Dancer, singolo del gruppo musicale tedesco Snap, pubblicato nel 1992 come secondo estratto dal loro album in studio The Madman's Return, riprendeva un riff di un brano del 1984 dei Nucleus dal titolo Automan, e come detto diventò un vero e proprio tormentone estivo anche in Italia, dove infatti si piazzò alla posizione numero uno anche in questa settimana che stiamo vivendo. Abbiamo dunque ascoltato le quattro canzoni più ascoltate in Italia nel 1962, 72, 82 e 92, e vi aspettiamo la prossima settimana per altri quattro decenni e altri quattro grandi successi. Ciao a tutti da Irene.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Vivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua

0: 666 Vintage.
1: 666 Vintage.
2: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Szwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Szwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Spot. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
0: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
5: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
8: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 15:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
5: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
0: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
5: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
0: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
5: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vintage. Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
2: Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Belsa e Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop.
2: Sono le 16:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
5: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
6: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
5: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
6: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
5: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100%
0: vintage, 100 successi immortali,
1: successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
0: Vintage.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centro Andromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 per incidente, 1 km di coda tra Chiesina Uzzanese e Alto Pascio in direzione Pisa. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
5: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
8: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: 66 Vintage.

0: Dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Szwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Szwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
9: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
10: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
9: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
11: Monta in sella.
12: Sali a bordo.
13: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
12: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
13: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
12: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
14: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
13: Per info 0571 94 50 34.
14: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
15: 66 Vintage.

0: le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato. Sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
5: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio, con gli sconti in vigore da domani. Resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. E il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
6: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
5: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino: Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
6: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colin Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
5: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata, guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto 9° e 10°.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Qualità.
1: Esperienza.
0: Professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. And for love's sake, each mistake, oh.

0: 666 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Yeah man, I what thing you do there? Lego.

0: Pizza e Vintage. Spot.
1: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
2: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
3: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
5: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai.
10: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
11: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
10: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 18 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice ha esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedia 24 Horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
6: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e i tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
7: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio. Dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
6: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Eli Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
7: La cronaca si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latino-americane.
6: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo e il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, sullo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
7: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Bratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Cento Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali. Non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Hajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione a Costa e Bezzecchi. Terzo dalla prima all'ultima curva, con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel mondiale piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180-160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e di Gian Antonio, soltanto 9° e 10°. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Shalinska, partita dalle qualificazioni con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il 6° titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la 3ª più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero 1 del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri 2 del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli 2 giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
3: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
2: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
4: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
9: Uffici appena terminati da sistemare?
10: Negozio da inaugurare?
9: Casa ultimata da ripulire?
10: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
9: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
10: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
9: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 19:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
5: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
6: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
5: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
6: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
5: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: 80, 90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,
0: successi

0: Sei vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. All'Osteria Montelloria Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
9: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 20:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
5: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
6: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
5: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
6: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
5: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
3: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
6: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fibili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage.
0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
11: Non stop, stop.
12: Sono le 21 e un minuto.
1: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
13: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
12: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
13: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Apriamo con la cronaca e di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
14: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo. Nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
15: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
14: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
15: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
14: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
15: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: 70,
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 266 città.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: alle 21 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato. Sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

0: Oggi partiamo tornando indietro. Ma come?
1: E certo,
0: ogni tanto ci si ferma, si riflette e ci si rende conto che non si può mai prescindere da qualcosa che arriva dal passato. Wow. Le nostre emozioni primitive, semplici, libere, ma soprattutto ancora non intaccate dalla corrosione della competizione sociale. È esattamente quello che dicono gli Enigma. Return to innocence. E quindi tornate pure all'innocenza, ma rimanete qui con noi. DJ Brandolin The Mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl.

0: Forse ve ne siete accorti, è appena iniziata una nuova e fantastica puntata del Divine Vinyl. E quindi un grandissimo abbraccio a tutti gli amici in ascolto. Ovviamente ciao al DJ Brandol, che è già indaffarato nell'esercizio delle proprie funzioni, ma soprattutto ciao Sonia, la meravigliosa voce dell'intelligenza artificiale alla quale ci affidiamo, perché la nostra naturale faceva un po' fatica a manifestarsi. Speriamo solo che oggi sia un po' meno pungente e polemica del solito, ma lo vediamo subito.
1: Vedremo se ti comporterai come piace a me.
0: Ma certo, siamo qui apposta a fare tutto quello che vuole lei. All that she wants.

0: 1992 erano gli Ace of Base, All That She Wants, una delle canzoni più famose nel panorama della dance anni 90, canzone nella quale questa ragazza voleva semplicemente un'avventura per la notte. Ma a saperlo saremmo magari passati da quelle parti, o no?
1: Sei sempre il solito marchione.
0: Ma no, ma cosa hai capito? Intendevo per aiutarla nella ricerca.
1: Certo, sei molto altruista.
0: Ok, la solita malfidente. Comunque, prossima canzone, Mystic, Original Mix.

0: Secondo l'immaginario classico dei nostri radioascoltatori, il DJ Brandl è concepito come una sorta di entità sovrannaturale. Ed è esattamente così, perché ha delle caratteristiche che lo accomunano alle divinità antiche. Ad esempio, con la sola imposizione delle mani è in grado di compiere dei miracoli musicali.
1: Il miracolo è che non ti tiri qualcosa in testa.
0: Beh, effettivamente la musica del DJ Brandl può dare alla testa, ma noi siamo qui apposta. Baker Street Remix, qui

0: ragazzi, non litigate. Fate la pace.
1: Ma no, vabbè, non è che abbiamo litigato. C'è stata un'accesissima diatriba tra me e il DJ Brandle perché avrei voluto inserire la prossima canzone come super vinyl della puntata. Ma il DJ Brandle dice no, perché sarebbe troppo scontato. Ma questa canzone è stata un fenomeno globale. Ha scalato alle classifiche di tutto il mondo. Addirittura nel Regno Unito è stata al primo posto per 6 settimane consecutive. Cioè, se io in questo momento scendessi in strada e fermassi il primo che passa e gli chiedessi dimmi una canzone dance anni 90, è la prima che dice.
0: Però in questa nostra versione non è così facilmente riconoscibile.
1: Questo però è vero, è una versione per palati raffinati.

0: Quello che molti non sanno è che io e il DJ Brandol, quando non siamo implicati in questa dimensione radiofonico-musicale, siamo dei colleghi di lavoro, cioè noi lavoriamo davvero insieme.
1: E chissà con quali risultati straordinari.
0: Allora, intanto per la cronaca, l'azienda non è ancora fallita, per il momento. No, quello che intendevo dire è che per noi questa è davvero una forma di evasione dalla realtà, dal quotidiano. È un momento di leggerezza che non significa necessariamente che dobbiamo essere superficiali, ma anzi che cerchiamo di toglierci di dosso questo peso, questo fardello che tutti i giorni c'è qualcuno che ci butta sulla schiena. E quindi via tutto e prossima canzone.

0: Cecilia Alessia e siamo delle super fan di Divine Vinyl. Nonostante siamo 18 anni, quando andiamo a ballare ascoltiamo un sacco di musica anni 90. E Luci, non dimenticarti anche il DJ Vandal, che spacca proprio. Per non parlare di quando Sonia grida a Lori.
1: Ah, vero!
0: Comunque, non è che potreste dedicarci una canzone a vostra scelta? Così la condividiamo con tutti gli amici che stanno ascoltando.
1: Esatto, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Bellissime, grazie mille per il pensiero, ma soprattutto che siete passate da noi, meritate proprio la canzone giusta. E siccome avete detto che vi piace ballare, il DJ Brandol ha la full intention di mettere sul piatto

0: E tutti gli amanti della dance anni 90 sanno benissimo che ad un certo punto arriva lui, il momento nostalgia, quando la musica diventa epica, mitica. E se chiudi gli occhi per un istante, ti vedi ancora là, davanti al bancone, con un B-52 che sfiammiccia nella notte e i tuoi ricordi che ballano intorno. E ancora per una volta senti tutto nella testa, perché il suono della gente vuole sempre fare festa. E sembra quasi dire che puoi fare quel che vuoi, è la musica infinita.
1: Baracca Destroy. DJ Brando.

0: El sonido de Valencia.
1: E così, in maniera del tutto casuale, scopro che tra gli ascoltatori del Divine Vinyl, evidentemente, ci deve essere anche qualche esperto di alcol.
2: Per ascoltare le cazzate che dici, devi aver bevuto di sicuro.
1: Figuriamoci. No, perché non appena ho rievocato il B52, qualcuno mi ha subito scritto che preferiva invece l'Angelo Azzurro, e così mi ha fatto un elenco di tutti i cocktail che andavano alla grandissima negli anni 90. Wow. Mi ha scritto Cosmopolitan, Sex on the Beach, Alex Sander. E così mi sorge spontanea una domanda: ma fino a che punto l'alcol è determinante per la buona riuscita di una serata? Potremmo quasi lanciare il primo sondaggio del Divine Vinyl. La domanda è questa:
2: per divertirsi, gli alcolici sono utili, inutili o indispensabili?
1: Ecco, scriveteci e fatecelo sapere.

0: attenzione, segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Nella nostra realtà, coloro che non parlano ricordano. E prima o poi qualcosa torna sempre dal silenzio.
2: Ok Sonia, thank you very much, che ci traduci sempre in real time tutti i segnali che arrivano dagli altri mondi. E sento anche che sta per arrivare una canzone che mi piace tantissimo, di un duo che veramente non ha limiti, e infatti si chiamano Two Unlimited, qui su Divine Vinyl.

conosce il DJ Brandle sa perfettamente che quando sul suo viso compare quell'espressione significa soltanto una cosa. Dalla tasca segreta della DV Bag sta per estrarre il Super Vinyl. È un brano che più di altri, fin dal primo ascolto, genera emozioni che non accennano a diminuire neanche tra 100 anni. Il brano di oggi è Poison, di General Bass, in questa fantastica versione remix di Paul Van Dyke, uno dei più grandi DJ di musica trance di tutto l'universo.

0: Esiste un programma che si chiama B-Techno. Il conduttore è Fabri, The Raveman. E anche oggi ci regala una recensione che fa paura. Proprio come loro. Datura, Datura, Datura.
1: Datura è il nostro goglio trance italiano che sopravvive al tempo e ci fa ballare ancora dal vivo con i suoi due principali esponenti, Ciro Pagano e Stefano Mazzavillani. In origine il gruppo di produzione comprendeva anche i noti DJ Ricci e Cirillo del Cocoricò, che testavano in pista i promo usciti dallo studio Cocco di Bologna. Il primo grande successo per loro è stato Yerba del Diablo.
2: Yerba del Diablo.
1: Ma oggi ascoltiamo The Seventh Hallucination, che usciva in vinile nel 1994, accompagnato da un fumetto a tema infernale. Credo uno dei pochi esempi di pubblicazione discografica con questo tipo di gadget allegato. Buon ascolto, raga.

ovviamente il Divine Vinyl è una forma di contatto, di connessione, di collegamento e anche di legame, e quindi cogliamo l'occasione per invitare tutte le persone che sono qui con noi in questo momento a trovare il coraggio per ripristinare un contatto, a pensare a un messaggio da mandare a qualcuno che non sentiamo da tempo ma che veramente abbiamo voglia di risentire. No, perché mi piace pensare che questa nostra connessione radiofonica casuale possa essere l'occasione per ritrovare qualcosa che avete perso. E se poi proprio non riuscite a inviare quel messaggio, ci pensiamo noi, ve lo leggiamo noi.

se il tono cala e percepite una vaga sensazione malinconica, non vi preoccupate perché è tutto normale. Succede sempre quando siamo vicini alla fine del programma e non possiamo farci nulla. L'unica cosa che possiamo fare è salutarvi con una canzone di un altro gruppone, i Culture Beat. Wow. E voi sicuramente starete pensando a Got to Get It o Mr. Vain, e invece no. Il DJ Brandle tira fuori Anything. Hey. E nel frattempo ricordatevi di noi, dai, non è difficile. La formula è sempre quella. DJ Brandle in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vibe.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 bis.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
0: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
4: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
5: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
4: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
5: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
4: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Benvenuti a Vintage Party.
7: Vintage Party,
6: la festa di 6

0: 6 vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: È mezzanotte e 57 minuti.
0: 6-6 Vintage. 6-6 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage Party.
5: Vintage Party.
0: La festa di 6-6 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: È l'una e 58 minuti.
0: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.